Vi saluto con la pace del Signore. Dio vi benedica grandemente in queste ore di servizio. Possa il Signore toccare i nostri cuori, ma prima di iniziare questo santo servizio alla gloria di Cristo Gesù il Salvatore, vogliamo pregare. Se volete potete chiudere gli occhi e pregare con me, abbassare il capo, espandere il cuore davanti a Cristo, l'unico Salvatore della nostra vita. Padre, io vengo nel nome di Gesù Cristo davanti alla Tua Maestà. Ti chiedo che Tu possa perdonare i nostri peccati, che Tu ci possa aiutare. Siamo qui davanti alla Tua Maestà, davanti al Tuo cospetto, perché vogliamo annunciare la Tua parola, la Santa Parola. Signore, grazie per la guida che ci darai attraverso lo Spirito Santo. Grazie per coloro che ascoltano e per coloro, Signore, che mettono in pratica tutto ciò che Tu hai detto ai nostri cuori. Signore, grazie perché sappiamo che le Tue promesse sono sì ed amen. Tu ci hai promesso che non ci lascerai e non ci abbandonerai. Tu ci hai promesso che noi dobbiamo cercare, bussare e venire continuamente davanti al Tuo trono di grazia a spargere la nostra pace nei cuori di coloro che ascoltano la Tua parola. Ti ringraziamo, Padre Celeste, per ogni cosa. Guida Tu ogni cosa in questo giorno, riempici del Tuo Santo Spirito e guidaci per i sentieri di giustizia. Benedici coloro che ascoltano e benedici chi parla, Signore, perché siamo bisognosi della Tua presenza. Vogliamo essere guidati dal Tuo Santo Spirito. E noi ci accostiamo a Te non per i nostri meriti, o Padre, ma solo nel nome di Gesù Cristo, il Tuo Figliolo, il nostro Re, benedetto in eterno. Amen. Grazie, Signore. Amen. Bene. Sono passati ancora una volta 2 settimane e siamo un'altra volta presenti al cospetto del Signore. Annunciamo continuamente che Cristo è la salvezza e vogliamo che chiunque ascolta questa parola ne faccia buon uso. Noi non possiamo

possiamo salvare nessuno, e questo lo diciamo sempre, ma diamo quel consiglio, quell'impulso a chi ascolta di mettere a cuore le parole della Bibbia, perché è la vita che ci dà il Signore attraverso la sua parola. Noi siamo presenti perché sappiamo che abbiamo bisogno del Liberatore, abbiamo bisogno di Cristo Gesù, abbiamo bisogno del Padre Eterno, abbiamo bisogno che loro ci guidano. Noi da soli non possiamo fare nulla, possiamo solo chiedere aiuto all'Onnipotente, all'Onnisciente, all'Onnipresente. E quanti oggi di voi sono in bisogno, andate al Signore, la sua porta è ancora aperta. Quanti ancora oggi hanno bisogno di liberazione, di salvezza, di guarigione, andate al Signore, la sua porta è aperta. Sapete, se noi quando abbiamo di bisogno ci presentiamo davanti al cospetto di Dio, Lui si compiace di questo, perché lo cerchiamo anche nel bisogno. Normalmente dovremmo farlo continuamente, pregando, innalzando il suo nome, glorificando il suo nome, perché lui ha fatto cose grandi nella nostra vita. E in questo noi siamo più che debitori. Lui ci ha salvato per grazia, non perché meritiamo qualche cosa. Lui ci ha dato la vita eterna per grazia, non perché abbiamo meritato. Ha mandato suo figlio a morire sulla croce per noi. E questo solo per grazia e non per i nostri meriti. Per questo lodiamo ancora il Signore, ascoltiamo ancora qualche altro cantico, dopo leggerò qualche passo biblico e ci avviamo così dopo verso i saluti, e poi ci sarà la parola del Signore fino alle 7, alle 19:30, ci sarà in lingua italiana, dopo dalle 19:30 alle ore 20 avremo la lingua tedesca per i nostri fratelli qui in Germania.

Erano le nostre malattie che egli portava. Erano i nostri dolori, quelli di cui si era caricato. Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui oggi abbiamo pace è caduto su di lui, e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Ha portato i peccati di molti, ha interceduto per i colpevoli, e dopo aver dato la sua vita in sacrificio per

Benedetto il nome del Signore. Sappiamo benissimamente che solo Lui ci poteva liberare dal peccato. Voglio condividere con voi un paio di versetti biblici per cui vorrei la vostra attenzione. Qui dice la parola del Signore in Matteo capitolo 5, a partire del versetto 17, delle cose che tutti dovremmo riflettere, tutti coloro che praticano, tutti coloro che leggono la Bibbia, tutti coloro che predicano, dovremmo riflettere, perché la parola, prima di darla agli altri, arriva a noi personalmente. E così dice la parola del Signore. Qui parla Gesù e dice: non sapete e non pensate che io sia venuto per abolire la legge o i profeti. Io non sono venuto per abolire, ma per portare a compimento. Perché in verità vi dico, finché il cielo e la terra non passeranno, neppure un iota o un solo apice della legge passerà prima che tutto sia adempiuto. Chi dunque avrà trasgredito uno di questi minimi comandamenti e avrà così insegnato agli uomini sarà chiamato minimo nel regno dei cieli, ma colui che li mette in pratica, li metterà in pratica e li insegnerà, sarà chiamato grande nel regno dei cieli. Perciò io vi dico, se la vostra giustizia non supera quelle degli scribi o dei farisei, voi non entrerete affatto nel regno dei cieli. Voi avete udito che fu detto agli antichi: non uccidere, e chiunque ucciderà sarà sottoposto al giudizio. Ma io vi dico, chiunque si adirà contro suo fratello senza motivo sarà sottoposto al giudizio. E chi avrà detto al proprio fratello raca sarà sottoposto al sinedrio. E chi gli avrà detto stolto sarà sottoposto alla Geenna del fuoco. Se tu dunque stai per presentare la tua offerta all'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia lì la tua offerta davanti all'altare e va prima a riconciliarti con tuo fratello, poi torna e presenta la tua offerta. La parola del Signore è chiara, ma è chiara per chi? Per quelli che hanno orecchi per udire. La parola del Signore è e sarà sempre la nostra guida, ma se noi la mettiamo in pratica. È bello sapere predicare, è bello dire belle parole, istruiti, possibilmente teologi, che hanno avuto un insegnamento particolare, si presentano davanti al popolo di Dio con parole abbastanza sapienti. Gesù ha detto: se non superate gli scribi e i farisei, tu vuoi essere un servo di Dio o vuoi essere un fariseo, uno scriba? Cosa vuoi essere? Perché puoi predicare bene, ma anche rosolare male. Se tu predichi qualcosa che ha a che fare con la parola di Dio, devi predicare in verità. E poi, soprattutto, essere come persona e come figliolo di Dio irreprensibile. Ma se questa non è la tua condotta, se tu non lasci l'egoismo che hai, il tuo gonfiore di orgoglio che tu porti dentro di te, carissimo amico mio, fratello, sorella, dovresti ritornare al principio, a quell'amore vero di Gesù Cristo. Se questo non lo è in te, allora devi cercare preghiere, devi cercare aiuto. Sai, il gonfiore davanti a Dio non conta. Lui è il supremo. Tutto appartiene al Signore. Non ti creare nessun problema. Il tuo denaro, tutto ciò che tu vesti, tutto ciò che hai appartiene a Dio, non appartiene a te. Perché in un attimo non sarai più. Ma tutto rimane qui sulla terra e tutto rimane davanti al trono di Dio. E allora, quando leggiamo la Bibbia, diamo dei consigli e vogliamo essere sapientoni, prima di farlo agli altri, guardiamoci noi stessi dentro.
se veramente ci possiamo specchiare con la parola di Dio. Per niente l'Apostolo Paolo scrive di essere irreprensibili. Ma sapete cosa ho capito in questi ultimi anni? Che tutti sono ben predicatori, ma pochi sono facitori. E quando parlano hanno parole sapienti, non uno come me così ignorante, senza nessuna prospettiva di capire che cosa. Il Signore mi dà qualche parola da dire a chi ascolta, perché è lo Spirito Santo in me che dà questi consigli. Ma io voglio restare così come sono. Voglio restare così davanti a Dio e voglio che Lui mi guida per i sentieri di giustizia, che mi dia sapienza e intelligenza nello Spirito e che mi lascia parlare secondo il suo volere. Perché io non devo dimostrare niente a nessuno e non voglio dimostrare niente anche a coloro che ascoltano. Voglio soltanto dire la verità. Gesù disse: voi conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Sapete quante belle parole ci sono scritte nella parola di Dio, nella Bibbia? Sapete quante cose eccezionali ci sono scritte nella parola di Dio? Che poi li ripetiamo a memoria, perché voglio dimostrare quanto sono bravo e quanto sono sapiente. Ma dentro di te sei uno scriba o sei un fariseo? Perché il Signore cerca uomini umili. Il Signore cerca uomini con un cuore rotto, con uno spirito contrito. Il Signore cerca uomini veri. Perciò il nostro consiglio che diamo a coloro che ascoltano è quello di riflettere in loro stessi ciò che veramente si è in Cristo. Perché in Galati capitolo 6, il versetto 7, lo ripeto sempre, è scritto: non vi ingannate, noi non possiamo beffare Dio, perché ciò che abbiamo seminato, quello raccoglieremo. E un giorno, quando ci presenteremo davanti al trono di grazia e incontreremo il Re del Re, il Signore dei Signori, non possiamo scappare, non possiamo fuggire, non possiamo mentire, perché il Signore sa tutto della tua vita e si aprirà il libro della tua vita e vedrai passare la tua vita come un vento, in un attimo, e non lo vedrai più, ma vedrai tutto quello che è successo nella tua vita. Per questo, fratelli e sorelle, riflettiamo bene quello che facciamo oggi, perché domani, quando ci presenteremo davanti al Re del Re, vogliamo essere chiamati: ben fatto, servo mio, entra nella dimora del Padre mio. E non sentirsi dire: aspetta, che con te dobbiamo ancora parlare. Perché se viene chiamato come amico di Cristo, sarai benedetto nella volontà di Dio. Ma se vieni chiamato in giudizio, è un problema molto grave. Per questo noi avvisiamo continuamente, prima a noi stessi che predichiamo e che annunciamo la parola, e poi a coloro che vogliono ascoltare. Per questo Gesù Cristo non è venuto per abolire la vecchia legge, non è venuto per togliere, ma è venuto per adempiere ciò che mancava. E perciò non vi illudete quando dite: sì, ma il Vecchio Testamento era quello che era, abbiamo adesso il Nuovo che parla dell'Evangelo. No, la Bibbia è una, la parola di Dio è una sola, tutta insieme. Nemmeno un apice, nemmeno un iota, neanche una virgola. Tutto ciò che è scritto è parola di Dio. Per questo non lasciamoci ingannare da certe situazioni, di certi discorsi o di qualche amico, di qualche conoscente che parla con la sua immaginazione di cose che non ha mai viste o di cose che non ha mai sentite. Restiamo fedeli alla parola del Signore, perché in questo noi saremo salvati, con fede, se restiamo attaccati al lembo della veste di Cristo.

Meraviglioso sei, lo possiamo dire ad alta voce, fratelli e sorelle, che Cristo è meraviglioso. Nessuno avrebbe mai potuto fare un miracolo così grande nella nostra vita, di chiamarci al ravvedimento, di chiamarci a vita eterna. Sapete, non è cosa poco, a volte noi sopravvoliamo queste verità. Ci ha chiamati ad essere ambasciatore di Cristo. Annunciare la parola, annunciare che Lui è la salvezza. Per questo vogliamo ringraziarlo con tutto il cuore. Ascoltiamo ancora qualche altro cantico e poi passeremo ai saluti.

Benedetto sia il nome del Signore. Bene, siamo arrivati ai saluti e voglio con voi condividere questo piacere. Vogliamo iniziare a salutare la sorella Rossella, il marito Ettore, la figlia Giulia, Chiara e suo marito insieme alla piccolina. Che Dio vi benedica grandemente. Vogliamo salutare la famiglia, la nonna e il nonno di Chiara. In poche parole, la mamma della sorella Rossella e il compagno della mamma. Dio vi benedica grandemente. Scusate, Anna e Filippo. Salutiamo la famiglia Infantino, la comunità di Villabate. Che Dio li benedica. Con la comunità di Roccapalumba vogliamo salutare anche fratello Mirko, la sua famiglia, come insieme a tutta la Chiesa. Che Dio vi benedica grandemente. Saluto il fratello Francesco Grifo e la sua famiglia. Saluto Pino Sansone e la sua famiglia, fratello Rico Bono e la sua famiglia. Che Dio vi benedica e vi dia tanti di quei giorni, tanto quanto il vostro cuore vi desidera. Saluto l'amico mio Roberto Pecoraro con grande benedizione del Signore, l'amico mio Giovanni Giordano. Dio benedica grandemente questa famiglia. Saluto la famiglia di Aurelio Oliveri insieme alla figlia Anna. Tante benedizioni del Signore. Un carissimo saluto alla sorella Tania e al fratello Maurizio insieme alla loro famiglia, la sorella Teresa. Dio vi benedica grandemente. Saluto ancora Antonella Messina e il comune di Roccapalumba, insieme a mio cugino Giuseppe Gattano, mamma e papà, e tutti i cugini di Roccapalumba. Che Dio vi benedica. Un caloroso abbraccio a mio cugino Nino di Alessandria e alla sua famiglia. Una grande benedizione nel nome del Signore. Saluto il fratello Cook, la comunità di Acerra, insieme alla sua famiglia e i suoi figli. Che Dio vi benedica. Saluto la comunità di Cerignola, Manfredoni, fratello Cirulle e la sua comunità, fratello Ubaldo Braide e la sua famiglia, che Dio vi benedica, Giuliano Morea e la famiglia, Carmine Valecce e la sua famiglia. Dio benedica grandemente le vostre case, le vostre famiglie e le vostre comunità. Saluto la chiesa di Lercara Fritte, insieme alla famiglia Spatafora, insieme al fratello Alessandro Antolini, Gaetano Spatafora e tutta la chiesa di Lercara. Un grandissimo saluto al fratello Nino di Altavilla Milecia e tutti i nostri fratelli. Saluto il fratello Vincenzo Ferrari, la sua famiglia, la comunità di Terrasine. Grande benedizione del Signore in questa chiesa. Voglio salutare il fratello Caltagirone Gioacchino e il cugino con la chiesa di Godrano, Angelo Siracusa e la sua famiglia. Salutiamo il fratello Dolce Mascolo e la sua famiglia. Saluto la sorella Marilena Biancorosso e Salvatore e la sua famiglia. Sofia De Vincenzo, il marito Salvatore, la chiesa di Ale, la sorella Anna con le figlie, Giuseppe, marito Salvatore, fratello Ninuzzo di Ale. Dio vi benedica grandemente. Passiamo in Germania. In Germania salutiamo la sorella Giusi e la splendida Dorinta, come sempre. Che Dio vi benedica grandemente. Salutiamo il fratello Maltese e la sua famiglia, il fratello Tallarico e la sua famiglia, il fratello Fragnito e famiglia, il fratello De Martino e famiglia, lo Mascolo e famiglia. Dio vi benedica grandemente. Salutiamo il fratello Ninfosi, la chiesa di Wiesbaden, tante benedizioni del Signore. Saluto la famiglia Intericato, Leonora, Francesco, Maria, che Dio vi benedica grandemente. Angela, un grande benedizione alla famiglia Mazzotte e famiglia, la comunità di Wuppertal, il pastore Mirabella e la sua famiglia, Michele Buono e la sua famiglia. Dio ti benedica grandemente, Michele, carissimo amico mio. Maria di Stoccarda, Scalcione, la sua famiglia di Stoccarda. Salutiamo il fratello, carissimo fratello Giuseppe Giure e la sua famiglia, il fratello Gaetano Navantere e famiglia, fratello Marco di Aschaffenburg e famiglia, Luca Pirro e la moglie. Dio vi benedica grandemente. Fratello Giuseppe Berterame, Barbara Jokobait e famiglia, fratello Fiore e la sua famiglia, e anche il fratello Giovanni Letizia e la sua famiglia, insieme al fratello Domenico Scaletta e la sua famiglia, Fabio, mio figlio,
fratello Nino, che Dio vi benedica, Marianna, Francesco, Felice e le loro famiglie. Dio vi benedica grandemente, un caloroso abbraccio a Luca e a Esther, a mia moglie, che Dio vi benedica grandemente, che dia al Signore tanta di quella forza e tanta di quella fede per continuare a credere in Cristo, a tutti coloro che ho nominato. Se qualcuno non ho pensato, mi verrà, io cercherò nel corso del programma di salutarvi o di mandarvi le benedizioni del Signore. Dio vi benedica grandemente. Ascoltiamo ancora un cantico e poi passeremo alla parola del Signore. Grande benedizione del Signore a tutti coloro che ascoltano.

Quando abbiamo dei problemi, quando abbiamo delle difficoltà da affrontare, affrontiamoli in preghiera con il Padre. Perché se Gesù, nostro Signore e creatore di ogni cosa, prima di fare qualche cosa si consigliava e chiedeva l'autorizzazione al Padre, tanto più dovremmo farlo noi. È quasi obbligo. In nessuna parola opera, agì indipendentemente dal Padre. In nessuna parola, opera, agì indipendentemente dal Padre, sebbene sia l'Eterno Figlio di Dio. Non venne per fare la sua volontà, ma la volontà del Padre che lo mandò nel mondo. E noi lo sappiamo. Gesù non è venuto a mostrarsi, a gonfiarsi, a dire guardate quanto sono bravo, guardate che miracoli che faccio, guardate quello che posso fare, io sono il figlio di Dio. No, dice la parola, si annichilì. Lui è venuto per salvare te e per salvare me. E tutto ciò che faceva, lo faceva in comunione con il Padre. Noi dovremmo fare la stessa cosa. Tutto ciò che facciamo dovremmo andare in preghiera, chiedere aiuto al Signore e farlo in comunione con il Padre, perché è una cosa bellissima, perché Lui è venuto nel mondo, sì, ma non per fare la sua volontà, è venuto per fare la volontà del Padre che lo ha mandato nel mondo. Riguardo alle sue parole, egli spiega in Giovanni capitolo 12 versetto 49, dice così: io non ho parlato di mia iniziativa, ma il Padre che mi ha mandato mi ha comandato ciò che devo dire e ciò che devo dire. Le cose che lui doveva dire, perché le cose che dice e che diceva Gesù erano veritiere e sono veritiere. Lui parlò in verità. Gesù ha parlato di sua iniziativa in verità. Ma la cosa importante è che andava direttamente al Padre a chiedere aiuto, a chiedere, come se doveva passare da un punto principale per annunciare ciò che già era scritto. Ma lui era fedele e andava al Padre in preghiera a chiedere. Riguardo alle sue opere, il Signore dice in Giovanni capitolo 5, il versetto 19: il figlio non può far nulla da sé se non ciò che vede fare dal Padre, perché tutto ciò che il Padre fa, anche il figlio lo fa allo stesso modo. E noi sappiamo benissimamente che quando vogliamo istruire i nostri figli, se vogliamo dare un'istruzione chiara, dobbiamo dirle ciò che deve fare e dobbiamo anche mostrargli ciò che deve fare. E io naturalmente posso parlare delle cose che posso imparare ai miei figli e lo faccio in pratica, anche nelle cose minime, di comprare l'acqua, oppure di piantare qualche piantino, oppure di zappare un po' la terra, per fargli vedere che cos'è, perché domani, quando lui cresce, possa sapere di che cosa sto parlando, di che cosa qualcuno parli. Gesù cresceva in sapienza, in autorità, perché tutto ciò che faceva lo chiedeva al Padre. Guardate che meravigliose parole. Noi certe volte, o quasi sempre, andiamo di propria nostra iniziativa, perché pensiamo che tutto ciò che facciamo è giusto, che tutto ciò che facciamo è reale, che tutto ciò che facciamo dipende da noi. Ma purtroppo non è così. Tutto ciò che noi dovremmo fare continuamente è chiedere aiuto al Padre. Se Gesù dice nella sua parola: voi senza di me non potete fare nulla, e allora dobbiamo andare a Lui, dobbiamo chiedere aiuto al Signore, dobbiamo chiedere aiuto al Re dei Re, al Signore dei Signori. Dobbiamo inchinarci davanti al Re, inchinare il nostro cuore, aprire le nostre menti e chiedere aiuto al Signore che ci libera da ogni male. Ma come sempre succede, spesso che l'uomo si gonfia,
come spesso succede, che tu

tutto ciò che fa l'uomo fallisce. Ma quando tu hai la guida del Signore nostro Gesù Cristo, del nostro Padre Celeste, e Lui te l'ha concesso, nulla fallirà, perché Lui te l'ha concesso. E ciò che il Signore fa è la verità. E Lui lo dice. Il vostro sia un agire che sia detto in verità. E il vostro parlare sia sì, sì e no, no. Noi a volte vogliamo fare di più di quello che il Signore ci dice. E tante volte capita, spesso lo ascolto di tanti altri fratelli, di altre persone, che aggiungiamo delle cose come se vorremmo aiutare Dio. Ma è il Signore che aiuta noi, non è al contrario. Ma purtroppo questo succede perché non c'è l'ubbidienza. Ogni parola che pronunciò e ogni opera che compì furono semplicemente l'espressione della sua perfetta obbedienza, quella che non abbiamo noi. Noi ci crediamo di essere credenti, di essere ubbidienti, di essere pronti, ma ti chiedo solo, se in questo momento ritornasse Gesù Cristo come ha promesso, tu come ti troverebbe il Signore? Riflette su questo, perché Lui non ha detto quanto verrà, ma ha detto che verrà come un ladro di notte. Perciò devi essere preparato già da adesso, aspettare il tuo Signore da adesso, non pensarci all'ultimo istante, potrebbe essere tardi. Lui tutto ciò che ha fatto lo ha fatto in perfetta obbedienza al Signore. Non parlò né agì mai se non in dipendenza dal Padre e in volontaria sottomissione alla sua volontà. E io potrei dire, ma guarda, Gesù Cristo ha fatto dei miracoli, ha risuscitato i morti, è venuto sulla terra come figlio di Dio, ma perché deve andare continuamente al Padre e chiedere autorizzazione di fare qualcosa? Perché questa è l'ubbidienza. L'ubbidienza che tu hai verso il Signore è qualcosa di nobiltà. L'ubbidienza è più importante del sacrificio. Noi a volte pensiamo che quando andiamo nelle nostre parrocchie, nelle nostre comunità e versiamo quei 5 euro, 10 euro e facciamo quell'offerta, pensiamo di essere già col cuore a posto. No, no, tu dovresti essere per primo ubbidiente al Signore. Poi l'offerta, fai quello che puoi fare, perché il Signore conosce bene il tuo cuore, il tuo modo di vivere, conosce ogni cosa di te. Perciò non ti puoi spostare tanto. E se dai la tua offerta con un cuore aperto, anche se sia solo un euro, vale tanto di più di darne 50 con un cuore triste. Dice il Signore che Lui ama un donatore allegro, quelle persone che danno di cuore, quelle persone che aiutano, quelle persone. È anche biblicamente scritto che se tu puoi fare del bene e non lo fai, pecchi davanti a Dio. Perché molti sono convinti che il suo benestante, il suo denaro, le sue proprietà appartengono a Lui su questa terra. Ma quando chiuderai gli occhi, tutto rimane a Dio. Per questo di te non c'è nulla che tu possiedi, se non che la grazia di Dio che ti ridà per farti rallegrare se non credi in Lui, perché poi arriverà il giorno che sarà un giorno molto oscuro per te. Ma coloro che hanno creduto nel Signore Gesù Cristo e hanno accettato Lui come personale salvatore, quelli vedranno la luce di Dio, la gloria del Signore. Meravigliose parole e opere rivelano il Padre di ciò che ha fatto, di ciò che continua a fare per te. Ti sei mai chiesto, la mattina ti alzi e vai a lavorare o vai a fare qualche altra cosa, quello che vuoi,
Ma ti sei mai chiesto se questa qua può essere un'opera tua? Ti sei chiesto come mai il Signore ancora una volta ti ha concesso un giorno di vita, anche se tu hai commesso tanti di quei sbagli? Lui è misericordioso, lui è benevole e lui ti vede sotto il sangue di Cristo, quello che lui ha versato per te e per me sulla croce. Non ti vede come persona singola, perché se dovrebbe essere così saremmo tutti fulminati, perché nessuno merita nulla, nessuno. Noi eravamo peccatori salvati per grazia. Oggi possiamo dire che il sacrificio di Gesù Cristo, il sacrificio sulla croce, ha dato a tutti noi la libertà della vita eterna. E questo tu ed io e chiunque altro non può pagarlo con il suo denaro o con la sua proprietà, perché non ci fossero cifre di poter coprire quel grande sacrificio di Gesù Cristo. Così il Signore rivelò con le sue parole, le sue azioni, di aver visto il Padre. Perciò poté dire: chi mi ha visto? Giovanni capitolo 14 versetto 9. Chi mi ha visto? Vedete, se noi vediamo la storia di Gesù, il percorso degli anni che lui fu sulla terra, quest'uomo non peccò. E nessuno poté dire di aver infranto la legge. Lui camminava in verità e annunciava la verità, annunciava la buona novella. Lui diceva che oggi si è avverato la libertà, oggi è venuto il liberatore. Quando parlava di cose molto strane per i scribi e i farisei, alla fine volevano lapidarlo, volevano ucciderlo, perché primo che lui si dichiara di essere figlio di Dio. Perciò, per questo, per questi scribi e farisei era un grandissimo peccato. Ma lui dice: io ho parlato in verità. E allora la verità non ci interessava, interessava soltanto il suo proprio agire. Loro camminavano ben vestiti, si presentavano davanti al popolo e per loro questa era la sacra verità, loro. Ma Gesù li ha svergognati nel Tempio, chiamandoli addirittura sepolcri imbiancati. Sapete, queste grandi delusioni di questi uomini, in quell'istante che hanno cercato di ucciderlo e poi ci sono riusciti con il complice dato così romano, Giulio Cesare, lui ha fatto sì che si lavò le mani dicendo: questo è il vostro re, se volete potete ucciderlo. Anche se disse: quest'uomo io non ritengo che ha fatto nulla di male, ma essendo che questo è un problema vostro, vedetevela voi. E se volete che lui deve essere crocifisso, io lo farò. Ma sappiate che io non tengo e non posso giudicare quest'uomo perché non trovo nulla di male. Oggi quante volte ti sei trovato a parlare forse con qualcuno o qualcuna di Cristo e magari loro ti dicono: sì, vabbè, però guarda che c'è questo e c'è quell'altro, magari hai sentito parlare che la Madonna di, oppure padre così, e tu rimani zitto e magari li lasci parlare non portando a loro, alla loro mente, la verità, con qualche parola di confortevole, dicendo: io sono la via, la verità e la vita, disse Gesù, chi crede in me ha vita eterna.
Possibilmente potresti toccare il cuore di qualcuno che ancora non ha sentito parlare di queste cose. Noi lo conosciamo in memoria, certo, siete sapienti della parola di Dio, avete molta stimidezza con la parola di Dio, fate tante cose e sapete di che cosa parlate. Per carità, non vorrei togliervi questo dalla vostra sapienza. Ma quando ti troverai al cospetto di Dio, sappi che la tua sapienza e la tua sapienza è meno e poco meno del niente. Il Signore non ti chiederà della tua sapienza, ma Lui ti chiederà qualcosa molto importante. Cosa hai fatto per me nel tempo della tua vita che hai vissuto sulla terra? E poi dovrai rispondere. Lui non ti accuserà, non ti dirà, ascolta, guarda, tu hai rubato, tu hai ucciso. No, no, no. Ti chiederà soltanto qualcosa semplice. Cosa hai fatto per me? Rifletti cosa fai per il Signore. Rifletti dove ti trovi e come passi il tempo, dove passi il tuo tempo. Perché è molto importante. Questo alla tua mente dovrebbe dare l'impulso di dire: come mi trovi in questo istante davanti a Dio? Perché se mi chiederà cosa hai fatto per me, cosa risponderò? Allo stesso tempo la sua gloria personale risplendeva in tutto ciò che diceva e faceva. Risplendeva la sua gloria di ciò che faceva e di ciò che diceva. Nessuno ha potuto mai accusare Gesù Cristo. Alla domanda dei giudei, chi sei? Gesù Cristo poté rispondere, esattamente quello che vi dico. E Giovanni 8:25 glielo spiega. Egli era la verità. Gesù Cristo era, è e sarà sempre la verità. Egli diceva la verità. E adesso vado alla conclusione, mancano soltanto pochi secondi e vi voglio salutare, vi voglio lasciare con la pace e l'amore del Signore. Spero che questi consigli vi possano aiutare a riflettere, perché poi è questo che noi dobbiamo fare, ascoltare la parola e riflettere nella parola, perché abbiamo questo di responsabilità: esaminare la parola, riflettere e mettere in pratica ciò che il Signore ci dice e ci scrive, e lo scrive nei nostri cuori. Per questo non cancellarlo dal tuo cuore, lascialo dentro, continua a coltivarlo, perché porterà buon frutto. Voglio lasciarvi con Atti capitolo 1 versetto 8, perché è una qualcosa molto importante. Di ciò che noi abbiamo sentito e di ciò che dichiariamo, Lui dice: mi sarete testimoni. Sei tu un testimone di Gesù Cristo? E allora predica, parla, insegna, aiuta, esorta coloro che hanno di bisogno. Perché tanti sono i bisogni su questa terra per coloro che ancora non hanno accettato Gesù Cristo. Perché non sa e non si sa quale sarà l'ora e quale sarà il momento. Per questo oggi è il momento che tu sappi che Gesù faceva tutto attraverso la volontà del Padre e che Lui oggi ti dice: tu sei mio testimone, annuncialo, perché io verrò e verrò presto. Dio ci benedica insieme. Spero che questo sia stato di vostro gradimento, questa parola. Sono solo dei consigli, poi del resto fate ciò che il vostro cuore desidera. Io vi saluto e vi do l'appuntamento nel mese di agosto. Ci saranno le ferie, per questo non sarà la radio presente, ci saranno soltanto ripetizioni. Ma nel mese di agosto ci saremo un'altra volta per annunciare che Cristo è il Signore. Dio vi benedica grandemente. E adesso, per coloro che hanno dimestichezza con la parola tedesca, possono restare ed ascoltare anche il messaggio in lingua tedesca. Dio vi benedica.